0: vi spiegherete e poi di lì tiratevi, andate a vestir. Sapete, cagno è violento, ma buono.
1: Infamia! Infamia!